0: Se ben che siamo donne, paura non abbiamo per l'amor di nostri figli, per l'amor di nostri figli. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo per l'amor di nostri figli. In lega ci mettiamo, oli oli ola, la lega crescerà. E noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori, oli oli ola, la lega crescerà. E noi altri lavoratori vogliamo la libertà, e la libertà non viene perché non c'è l'unione, come dico il padrone, come dico il padrone. E la libertà non viene perché non c'è l'unione, come dico il padrone. Sono tutti da ammazzare, oli oli ola, la lega crescerà. E noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori.
1: This is Radio Music, ladies and gentlemen.